0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarajang nan jwe ngi dungo jang au nadin olon daile fago na alandin kil majawli najel nas kanyi bele tulling al yayne ki yunga sikuru ki wunga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle
1: Kisense dogie barnga nyatini kuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gianni sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenne jago bara mastur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga ene ti jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidanda da fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalanda en donga dile fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara muhammad ahmad donga gi anni doga jenne jago bara adam abakar donga gi anni aljenne jago bara mahmud dogi donga anni aljenne jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljenne jago bara hasan asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara